dell'esquina resultò per travesti e che Gorbaciov comprò voletto alla storia, che Hussein se prepara, che Cuba non cede.